0: a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Mi domanda perché.
1: Che sogni abbiamo della vostra leggenza?
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa banca.

vita in disesultata. Solo loro rirano e cantano canzoni curastiche.

0: pensato a quello che l'ha persa, sta scarpa. La corsa all'alba che guardi appresso, io coro in canna pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Non mai sapere che ti fa paura. Viro sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E ha diventato calore stesso che ti spoglia per ballare sottana tra i fuochi. Sapete che veri? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho riascatenato l'inferno vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e noi che si può mettere sotto i piedi al re e a diventare regina e stupore.